0: Tania Crempasca.
1: I don't know nobody else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati. I don't know.